0: fuori semplice.
1: E poi fuori, dimmi fuori fuori.
0: Fuori fuori, per il cinese. Dizzy, rip 21, sir, teacher.
2: Fuori fuori.
0: 45, 13, ma'am.